0: state dove siete, pochi minuti siete perduti già dal quartiere. Oh, sia il cervo,
1: Andiamo,
2: subito, aiuto!
1: Andiamo!
2: Gente, vai, forziamo!